La terceira novela, bata kuya tsapau, kanru zu tsingi kira kwasi yuku haradzu, tsapau tsingu pera, kimba ni kiepi kwa siki na anze kaku hagu tumisa tsapau, nya wuhuwala kumonyo, ambari kwa sababu nika bali, wakana nu tsapau bendra uba, kangina nga tsuka na nyiku liki di kulandra. Ma embelia kwa siki ya na terceira novela. Rosa, lui è curiosa novella, da cui è Muranzia.